quante altre volte guarderà insorgere la luna piena. Forse 20, e tuttavia.